Next message, chakra, eroshe, eroshe, eroshe, messi juno, velena, rose, sha, roshe, roshe, roshe, sahi. Next message, da, aga, kere, da, kanacha.